quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

sincero, onesta e sincera. Certo che potevo, sai, approfittare di te, ma dopo come facevo a fare senza sé?

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

0: You Can Hurry Love, λατρεμένο Phil Collins. Και πάμε ξανά.
1: Cominciato tutto quanto dal principio.
0: Πάμε Ιταλία.
1: Ero solo un uomo sconosciuto.

storie sono fatte per essere raccontate, ma piuttosto per essere vissute.

cammina una donna di oggi ed un uomo col suo profumo nel Canal Grande.

le scarpe buttate per terra. La musica manca sulla radio, che ti fa venire voglia di ballare.

Tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: andiamo via.
1: No, ti prego, non fare così. È la prima volta, vero? Avvicinati. Così. Di più accanto a me. Stringi. Più forte.
0: Come sei brutto.
1: Ti amo, sei bella.
0: Dimmi che mi ami, tanto non ti credo. Mi ami, vero?
1: Sì. Sì, principessa. Sei mia. Non ti lascerò mai più. Sei mia per sempre.
0: Amore, così no.
1: Amore, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,